0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. Una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Deux jolies voix à l'unisson pour Ultima Strint, à celle d'Anton Edioz et celle de Diana Saligedi.
1: RCFM et Campacui.
0: Aujourd'hui, nous sommes avec les forestiers sapeurs implantés sur la commune Cap Corsine que nous visitons depuis le début de la semaine, direction Canary.
2: Lisandro Guerre est forestier au Inca Bigurso, originaire du Diobèze et di Canary, di impiegado a Guletibida da boi 25 anni.
3: D'estadina avemo guremo ferme permanenze per curare un cimicavoghi e dopo d'inverno ferme baravoghi. Io sono di Canary, faccio di un paese, di beppo paese. Non c'eramo più numerosi, avessimo pochi, ma spero che da qui poco la squadra crescerà. Il settore di Canary parte da Veringole fino a Pino, ma posto che siamo poco numerosi in Capigorso, andiamo dappertutto. Si pia un punto Capigorso, di lastra aperta di davanti ai luri, per da Gurbara, Gagnano.
2: Un lavoro che si va gelante alla nada e seconda stagione.
3: Più o meno abbiamo paravoghi, dopo lavoriamo di noi in cresta, abbiamo brulage dirigé, pulimo ghiassi, ecco il nostro lavoro. Siamo stati, c'è stati voghi, faccio che siamo dappertutto di noi aiutare in da restonica, in Uolo. In Capigorso e in Cagnano, dunque è una missione, diciamo, dipende specialità. Ce n'è chi porta le macchine, dopo ce n'è chi fa le lisiere non to vogo, d'altri chi mettono i contravoghi.
2: Lui De Marco è lui di Veringole, ha fatto questa nuova stagione in dei forestier sapeur.
4: Ciò che mi piace in questa missione è già di fare surveillance nel Morudion, di lavorare nel Morudion e di lavorare vicino a terra e a montagna. Quando gente si vede noi 4 che passano nel Morudion e a fare surveillance e mi faccio mica tutto, ma di qualcosa in più. La gente si sente forse appena meglio per le surveillance e per i voghi che nascono dappertutto. E dopo facciamo scompiente.
2: I professionali mantengono dunque una legge importante per via di sopresenza in paese, secondo Lisandro Guerre.
3: Sicuro, ci vedono spesso, quando è nobulimo, gioca tutto il mondo, che si pia per i cacciatori, per i pastori, per il fuoco, per tutto il mondo.
2: Torna quest'estate, i forestier sapeur si sono dati di rimeno per far fronte agli incendi in aiuto ai spingi fuochi.

0: La reprise de Jennifer pour ce titre signé Dalida, Mourir sur scène. Dans un petit instant, l'horoscope de ce 24 septembre.
1: Pourquoi la MAF ?
2: Parce que jusqu'au 29 octobre, bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF.
3: Ah bah ça c'est... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais je me suis encore cogné contre la table basse.
2: Moins 20% sur votre contrat santé MAF et en plus, vous bénéficiez d'un rendez-vous ophtalmo sous 15 jours.
3: Comment vous savez que j'y vois plus ? Ah, oh.
2: Ça se voit. Enfin, ça s'entend.
4: MAF, MAF, MAF. Je préfère la MAF.
2: Conditions en agence ou sur maf.fr.
5: À l'écoute des pros avec La Poste Pro. Pour simplifier les expéditions, La Poste Pro propose Collecte et Remise Plus. Aurélie, vous êtes e-commerçante. Comment ce service vous fait-il gagner du temps ?
6: Eh bien, La Poste Pro récupère mes colis directement dans mes locaux, au jour et à l'heure que je choisis. J'ai plus besoin de me déplacer pour les déposer et je peux recevoir mon courrier au même moment. C'est un vrai gain de temps qui permet de me consacrer à mes clients.
5: Merci Aurélie.
6: Merci.
7: Plus d'infos sur laposte.fr/pro.
8: Ici RCFM.
9: Sur la route, au travail, à la maison.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Nous sommes le jeudi 24 septembre, Catherine Viguier, vive les natives et les natifs de la Balance.
10: Alors c'est le début de leur période anniversaire.
11: Bélier, voilà une période dédiée à vos relations en privé comme en public.
12: Taureau, vous avez un mois pour vous refaire une santé physique et psychique.
13: Gémeaux, le soleil valorise le secteur des grands sentiments et de la création.
14: Cancer, tout ce qui a trait à la famille vous demandera du temps et de la réflexion.
15: Lion, vous aurez plaisir à converser avec le voisin, un frère, une sœur ou lors d'un voyage.
16: Vierge, un sujet vous mobilise, celui des sous, vous allez prendre des décisions.
17: Balance, cette nouvelle année vous invite à garder les relations qui vont bien et à prendre de la distance avec les autres.
18: Scorpion, n'hésitez pas à faire des choses que vous aimez ou à ne rien faire justement.
19: Sagittaire, belle période avec des projets, des invitations et des causes à défendre.
20: Capricorne, une évolution liée à votre vie professionnelle s'impose et vous en avez envie.
21: Verseau, vous apprenez, vous enseignez, vous communiquez et parfois vous voyagez aussi.
22: Poisson, vous serez discipliné afin de rendre vos journées plus agréables.
23: Et pour nous tous, hommage aux balances, on est romantique ou rien.
0: Merci Catherine et à demain.
9: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Ici Matin,
9: Isabelle Donignat.
0: Salut à toutes et à tous. Et évidemment, je ne suis pas seule, artisane de cette matinale. J'ai à mes côtés une fidèle et vaillante équipe pour vous accompagner ce matin. À ma gauche, Alex Antonini. Bonjour.
24: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
0: Alex, qui avec Camille Parsi défile dans nos studios toutes les demi-heures pour vous présenter l'information fraîche de ce jour. Le tout orchestré en musique et en jingle. Et parfois en publicité, mais ça n'est pas de son fait.
24: Les choses qui arrivent.
0: Par Jean-André Giannecchini à la technique. Et puis nous retrouverons Aude Razo qui fera le focus sur des arnaques aux héritages. C'est vrai que c'est tentant lorsque des avocats, entre guillemets, vous appellent pour vous dire que vous en êtes les bénéficiaires. On pourrait se dire qu'il faut creuser la piste. Elle nous l'interdira formellement. Elle nous expliquera pourquoi. Parlerai Moudino dit au cinéma francese et coulamigo pour le tour qui d'Uriagne et pour au nostro appuntamento odinco proposto da Marie-Elisabeth Ferrandini ci porterà a scoprire la tele di Zidelli che li seguidano in gira a scuola. Daremo a parola oggi a Giulia Maria. Per un momento, 6:30, ritroviamo la toledo isolana. Notidia les Comboy et Alex, bonjour.
24: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
0: Et l'agriculteur ici mobilisé, diano suyoi.
24: Il y a di sindiga di diamanu a manifesta duia golte so previste stamane dans tai prefetture d'Ajaccio e Bastia. Una mobilisation qui bene dopo un'estate ici qui l'organisation n'est pas les anu misure d'aiuto qui sont trop debole 1,3 million pa gorsiga in un quadro di ubiano quasi. Alors qui bisogni so stimati tra 20 e 30 milioni. Air Corsica fa fronte a una crisi a Maio, 5 di 7 ATR fermano in terra per misura e pregugione. La compagnia è stata avvisata parecchie volte per un musco in un cockpit, da poi a fin d'agosto. 4 avio sono oramai in Tolosa, per prua di trovare l'origine di si fiume vents, come si dice. A priorità appoggiata da Air Corsica ferma a continuità territoriale, per rimpiazzare la terra mobilizzati a compagnia moltiplicheggia l'affittamento, un'organizzazione costosa, ma Pier Muragiol, presidente di un direttorio, assicureggia che la compagnia ha tesoreria necessaria per tenere tutto il tempo che lui ci volerà. Tutte le spese sono ricensate oramai in attesa di determinare cause e responsabilità prima di potenziale domande d'indemnizzazione.
0: Isbali di scrittura a Nanta e Banelli Strali si moltiplicheggiano.
24: Iessi pochi giorni ci sono parecchie reazioni in Nanta e Rede Sociale mostrando un ritratto anche sbaglio, dove spesso possiamo leggere Piscarossa, Piazza e Picciarossa, San Giovanni e mica San Giovanni, e quello Banelli che ha fatto di più parlare è Naiaccio, Carugio, Prosper, Alfonsi, scritto PH e mica con una F, sbagliatamente Olivier Castel, pai specialisti da lingua.
1: Sebastian Queneau ha puntato a ripetizioni di si sbagli, nanta i reti sociali. Anziano consigliere di Jean-Guy Talamoni, candidato presidente dell'Assemblea di Corsica, dio d'intanto che professore in lingue e culture regionali, che do domanda di più rigori nella scrittura do corso.
2: E di primo di rispettare l'ortografia, lo spirito, per altre lingue, cosa si direbbe se l'istituzione strubiava o padronimo di dare anziano presidente, logo.
1: I politici, se ne giovani di noi, per puntare i suoi avversari, ma problematica è di noi, qui da competenza, da Santa Francesco Maria Luneschi, scientifico specializzato in toponimia, chiama i collettività e impiega adianti specialmente informati.
3: I produttori di dati che hanno saputo fare sono identificati e penso che è una buona che disciplini i comuni a via sa responsabilità di indirizzare, trovando una maniera di farsi accompagnare e infatti sono competenze che sono specifiche.
1: Linguista famoso in onomastica Jean Chiorboli relativizza, si sbagli dice, un metodo mica tanto un pericolo a lingua.
4: Sono fatto di gente che non ha mica l'abitudine di esprimersi o di scrivere in lingua corsa. Dunque non penso mica che l'abbia un grande impatto, ci vuole di più perché la cambia.
1: Sbagli chi fermano d'altronde poco numerosi. Nel paese iacino, per esempio, sono 1550 pannelli stadati negli ultimi anni, tutti fatti da gli stessi fabbricanti di insegni.
24: Olivier Castella, o a giustizia, con Anthony Perino e Usobabu, condannati a 500.000 euro dal polo finanziario economico dal Tribunale di Bastia, e due uomini e a SAS Marina e Cavallo, dirigiata dal promotore Ayacino, sono stati assoluti in quanto all'infrazione non taubiano lugale d'urbanismo, ma colpevoli di installazione di mobilombi in una zona prudetta in Cavallo. I due uomini sono stati condannati a 200.000 euro per uomo e 10.000 euro di danni e interessi a due associati, o Levante e Le Garde, che sono parte civile nel suo cartolare, Raminta Moino, che Anthony Perino è giudicato inesi da poi ieri in un quadro di un processo in appello e mai diamant, era stato prima condannato a 5 anni di prigione con 30 mesi attempati.
0: Per la rientrata sociale, l'USTC vuole preservare l'unità sindacale in Corsica.
24: Allora, che la avvicina mobilizzazione del 29 settembre, con una giornata d'azione interprofessionale marcata da una manifestazione in Bastia, a Agua la CGT ha già chiamato a partecipare. Il sindacato nazionalista ha preso in conto le differenze con l'altra organizzazione, ma considera già che la degradazione di situazione sociale impone di franca e divisione, poter comprare, pagare prezzi carburanti di fronte a queste difficoltà, o STC vuole dare a priorità a ciò che adunisce piuttosto a ciò che divide. Per Jean Brignole di STC, l'efficacia di un movimento sociale passa prima di tutto per l'unità di salariati e di suoi rappresentanti.
5: La giornata del 29 è importantissima, ma sappiamo sempre che una sola giornata, anche di mobilizzazione, anche di centinaia e migliaia di persone, milioni di persone in Francia, non potrà mica far cambiare il governo. Il governo so che l'usente di un rapporto di forza che ha niente, e certe volte tutto è fatto, tutte le condizioni sono disponibili per chi ci riesce ad una mobilizzazione, ma sappiamo che certe volte basta poco perché l'affare si più di rischi, no? E dopo, malauramente, il rapporto che noi vedremo nel tuo terreno, che permetterà di cambiare l'affare, e sappiamo che a ogni volta che c'è stato veramente una mobilizzazione, forte manifestazione e veramente una determinazione di lavoratori per i suoi diritti, lo Stato ha piegato.
24: 6 ore passate di 36 minuti in Interci FM.
0: Arringradia biassai Alex e adobo.
24: Adobo.
0: Principio suyo e sotto un bel usol e massa da vela uge lo studobo mediorno si peserà di no ulibeccio bantu chi soffierà in balagna e in ebocchi di bonivadio infine calano a penuccia ed imperadore e un francabio i 30 gradi o dermometro tra bintuno e bintidre previsti nei paesi montagnoli tra bintiguatre e bintisette in i paesi dell'interno e bigina o mare sina binto tu o bintino in Portivecchio.
6: Ici RCFM.
7: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Mazantawa, Fiolo e Babu Mattei.

0: On a droit à Giulia Maria au microphone de Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM.
0: Qui est bien si salude.
2: Salude. Oggi siamo con una idea che si chiama Giulia Maria e ci presenta la sua attività. Un sport meno conosciuto, il trapezio.
3: Allora, io faccio il trapezio per quelli che non conoscono mica. E ben, so un rideau che è applicato al plafond. E donc, poi coula a Nantes. E c'è un professore che ti dice come coula. E dopo c'è Ewar e s'applichiamo. E dopo mettiamo, s'applichiamo i bedi, capiamo. E vediamo alla ringuer, cioè coulemo. E s'applichiamo a gourde. E facciamo figure pericolose. Quando sono andata a gorso, c'era che femmine. In altro. Ma o primo gorso, sono mai cascata.
2: Ma ci vuole coraggio per quella guasù. Ma di no, sei forza.
3: Faccio lavorare i muscoli in più, perché io non ho mica quanto i muscoli di braccio fa, lavorare, e dopo i muscoli di corpo, così faccio l'abdo. Ma per le femmine, mica per i maschi. Le femmine, quando sono nate, un po' non mica ho abdo, ma ho mio fratello, no, perché c'è un marco. E io sono una femmina, allora voglio avere abdo. Comincio a si disegna.
0: Giulia Maria, che ci presentava al trapezio. Labinto. Labinta, qua. Cui gompo. A non t'avrei guanza mora, giusto non t'avrei droit Paul Turchi Duriani.

0: India Dour, l'achat des miens à 8h26. Beaucoup d'appels pour vous répondre, Marie. J'espère que vous trouverez votre bonheur parmi tous nos auditeurs solidaires de vos cousins à Barbadge. On a un conseil également que notre auditrice a souhaité exprimer à travers un vocal. Il s'agit de Claudine.
1: Bonjour, pour Marie et son mari, le couple d'Abarbadge, s'ils ne trouvent personne pour leur faire leurs courses, je pense que vu leur âge, ils devraient faire un dossier d'aide à la personne ou APA de la collectivité. Et les aides à domicile, normalement, peuvent aller faire les courses et porter de l'aide à ces gens-là. Voilà, c'était juste pour une petite aide, si ça peut les aider de faire un dossier et d'avoir de l'aide. Bonne journée.
0: Merci beaucoup Claudine qui a utilisé le WhatsApp en enregistrant le numéro d'RCFM au 04 95 32 22 22. Je le répète un petit peu au début de cette rentrée parce que ça peut être contre-intuitif d'enregistrer un numéro de fixe sur WhatsApp, mais ça permet de laisser des vocaux. On rappelle que l'APA, c'est l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Bonjour Paul, vous souhaitiez vous exprimer au sujet des carburants, c'est à vous.
2: Oui, bonjour, merci. Allô.
0: Allez-y, on vous écoute.
2: Je veux parler du prix des carburants.
0: Oui.
2: J'ai vu hier que l'augmentation des prix du carburant remportait à l'État 55 milliards de taxes. Et ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés, officiels, en quelque sorte. J'ai vu hier lors d'un rassemblement de spécialistes qui parlent de ça sur une chaîne, que ce qui se passe est pas la peine.
0: Ok.
2: Voilà. Donc, et j'ai vu que le contenu distribuait largement 1% de cette manne qui est tombée du ciel aux automobilistes qui consommaient le plus de carburant, au gré et au longueur, certaines professions et autres. Voilà, je ne comprends pas, moi, sur 55 milliards, ils distribuent 450 millions. Le reste, c'est pour éponger les déficits de la France. Je veux bien, monsieur le président de la République, arrêtez de distribuer des milliards à l'Ukraine, aux pays sous-développés, aux pays en développement. Il y aurait de quoi baisser les taxes sur les prix de l'essence et rendre service aux usagers de France avant de penser aux autres. Voilà. On dit encore, si vous le savez, que charité bien ordonnée commence par soi-même. Il serait temps que M. Macron s'en préoccupe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Merci, Paul. Merci. Bonne journée.
3: Le Forum, avec Moufragi Matériaux et Batiman, à Porto Vecchio, lieu-dit Fossi, T10, à Ajaccio Baleone et sur moufragi.fr.
0: Votre forum revient après l'info. Vous n'hésitez pas à décrocher votre téléphone pour y participer.
4: Pourquoi la MAF ?
5: Parce que jusqu'au 29 octobre, bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF.
6: Ah bah ça c'est... Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais je me suis encore cogné contre la table basse.
5: Moins 20% sur votre contrat santé MAF et en plus, vous bénéficiez d'un rendez-vous ophtalmo sous 15 jours.
6: Comment vous savez que j'y vois plus ? Ah, oh.
5: Ça se voit. Enfin, ça s'entend.
7: MAF, MAF, MAF. Je préfère la MAF.
5: Conditions en agence ou sur maf.fr.
8: IKEA.
9: Encore plus de prix baissés sur vos produits préférés. Profitez-en.
10: Et oui, c'est le moment idéal pour aménager, décorer et ranger votre intérieur.
11: Comme avec l'étagère Kallax blanche 77 par 147 cm. Désormais à 59,99€ au lieu de 74,99€. Retrouvez tous nos prix baissés en magasin et sur IKEA.fr.
12: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
13: Ici Matin,
12: Isabelle Donignat.
0: L'attualité isolante, Nadia Comboy, Alexandre Tonini. Aderga, di un mondo agricolo in carudio suyoi.
8: E l'insieme di sindicati di Amano Amos, AFDSEA, coordinazione rurale, e giovani agricoltori, abbiamo accompagnato la mossa paesani. Due accolte sono previste stamattina da un'altra prefettura, Daiaccio e Bastia. Una mobilizzazione che viene dopo un'estate di sicchia. L'organizzazione palesa misure d'aiuto che sono troppo deboli. 1,3 milioni per Gorsica in un quadro di piano quasi. Allora, chi bisogna sono stimati da Camera d'Agricoltura. Culturi tra 20 e 30 milioni, una situazione in gira l'acqua che intimorisce assai un mondo agricolo e che tocca a ognuno, non parlare di questa crisi dell'acqua e di queste conseguenze, ma anche di risposte d'abortaggio, un tema migliorno di l'emissione di redazione. Dopo il nostro onodidiale Patrick Vinciguerra riceve a Vanina Chiarelli Luzzi, presidente dell'ufficio idraulico, Jean-Dominique Musso, presidente regionale e Campagnola, e infine César Filippi, presidente di un gruppamento di alberghi e di osterie di Gorsica.
0: Gorsica fa fronte a una crisi a maio.
8: I 5 di 7 ATR fermano in terra per misure di precauzione. A Brumania è stata avvisata parecchie volte per un musco in un cockpit. Da poi a fin d'agosto, 4 avios oramai in Tolosa per provare di trovare l'origine di suo problema. A priorità appoggiata da Gorsica ferma a continuità territoriale. Per impazzare l'ATR immobilizzata, la compagnia moltiplicheggia l'affittamento. Un'organizzazione costosa, ma Pierre Muragiol è presidente di un direttorio assicura già che la compagnia ha tesoreria necessaria per tenere tutto il tempo che lui ci volerà. E ne abbiamo parlato più a lungo. Pierre Muragiol è presidente di un direttorio del Corsica, che dirà stamane il nostro invitato di redazione da sente con De Bobulette in podcast.
0: A Ostra Radio RTFM è vibrisante la stagione 2026-2027.
8: È una conferenza in stampa in Ajaccio per mettere in lume e nuova di Sano Agria e per presentare una novità a 7 mesi di presidenziale. RCFM mi dà la parola e principia il suo dispositivo con l'isolador, un dispositivo che agirà a Gorsica per accogliere le vostre reazioni e brame per il prossimo mandato, un'iniziativa che ha già convinto in prima aveva aperto la porta della cabina.
14: Penso che l'idea è assai buona, portare questa cosa con gli sticker RCFM ici, di veramente l'idea di dire che la nostra radio è presente a fianco ai Gorsi. E anche mi pare che si passi di noi un altro l'affare di dire a gente che si può sparta. Dopo i 5 domande sono interessanti, posto che ci permettono di domandarsi a momenti cose nuove in giro alle elezioni presidenziali, che penso che è un momento maggiore collettivo per noi e spesso per la Corsica, posto che quantunque sia da passare qualcosa con entrano. Dunque, da questa piazza qui a un spazio di riflessione assai interessante.
8: Poi, altra rientrata, quella di USTC, allora che la sua vicina mobilizzazione di 29 settembre, con una giornata d'azione interprofessionale marcata da una manifestazione in Bastia, a quale la CGT ha già chiamato a partecipare. USTC ha annunciato che lo partecipava anche lui. Altro punto per il sindacato, l'indennità di tragitto regionale Gorsu, l'ITRC. USTC chiede un'indennità permettendo di compensare il costo di spiazzamenti tra gas e il lavoro. USTC e Jean Brigno le vuole allargalo e fallo cresce.
15: O Estado Xanaí discutade, fade o diálogo social. O diálogo social já é seduído, é falo. Nós íamos 400 euros a quelli que estão più de 20 quilômetros. Je vais saber de nós que c'est 15% de la população de travailleurs qui está a più de 20 quilômetros. Là, estão a menos de 20 quilômetros. Vous voyez que, encore, à un niveau financiário, são montantes que são pochissimi. E non tu o irrito, ci sono l'organizzazione padronale che un bolle nomica fa un basso, perché in fin del basso ci aveva a pieno le responsabilità e questo è un bolle nomica.
8: Ma poi c'è una vittoria per il collettivo che lotta contro i prezzi alti di carburante in Corsica. Il ricorso davanti al Consiglio di Stato sarà esaminato Marco Ridabene, un ricorso fatto dal portavoce di un collettivo, Frederic Poletti, dopo che il ministro dell'economia, una nomica abbiate in conto a sua domanda e mette in ballo un decreto per inquadrare i prezzi in Corsica.
0: Isbali diskritur an antai bane li strahal e si multiplegad ya nou.
8: E si pogi orni ci zo pare ci reazione an antai rede social mostrando ridratu anku Isbal u du espesso poemo legge piscaros a biazza e picharos a sanguani e mica sanduan e quello pane lu gavatu di più parla e quello daia chu carugio prosper alfons iscritu ph e mica con f allora bacerti specialisti e ci vola esse primuros in antala do prodi a lingua in spazio pubblico, ma pa o linguistu in onomastica, Jean Chiorboli, si sbagli un metinimica tanto imperica lingua.
16: Sbagli che vuol dire, sono un fatto di gente che non mica l'abitudine di esprimersi abitualmente o di scrivere abitualmente in lingua corsa. Dunque non penso mica che l'abbia un grande impatto nella lingua stessa. La lingua continua egia, ci vuole di più perché la cambia. Ha già cambiato, sai, e cambierà, torna. E d'altronde si dice spesso che solo le lingue morte non cambiano.
8: E contattati a collettività cittadaia, cioè il fabbricante di pannelli, non hanno risposto a nostre domande d'interviste. E infine, una nuova bro a Bavacasca, o tempo riferenza in alta strada, Aurelien Dunant Palace, partuto stamana di Calinzana a 5 ore, quello che ha vinto l'Ultra Trail di Gorsiga 2 mesi fa, ad approva di Subrana, o tempo di François Den, che ha percorso i 170 km per i 12.000 metri di svilello positivo, in 29 ore e 40 39 minuti di lui scorso, o sportivo di 33 anni, Aurelien Dunant Palace, deve avoir giunge in conca, non sa onde ci ore meno un quarto, domani n'ha pas sopra la Sudampo. Una bella sfida, Patipa, no? Così sei belle cime.
0: Di sicuro. Ringrazia via, sai, Alex. Profitate di questa mattinata sulla Nadave e senza vento, chissà da gobre o gelo, sto dopo mezz'ora, soprattutto in Cabigurzu e in un regione cortinese, chissà da Pisa o Antu di noi, li becciu previsti nei bocchi di Bonivadio di maniera assai forte, che toccherà i 30 gradi o termometro in Portivecchio e Aiaccio, 30 per Bonivadio, 28 in Aleria, Bastia, San Fiorenzo, Calvi, Sarte e poi Bintisei in Piana. Tempo coperto domadina di no, a CDG Meteo France, la qua di so aspita di no Gabigurzu, c'è lo a Niula do Assai, no Giantro di Agursiga, su dopo Mediorno.
12: Ici RCFM,
17: actu local, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi, wa Pansetta Paradise. Et encore beaucoup d'appels en solidarité au premier téléphone, coup de fil lancé par Marie à propos de ses cousins un petit peu âgés et fatigués au village de Barbadge. On vous remercie collectivement de prendre le relais de cette aide et de cette solidarité.

0: Dechor en Interci FM, un noti dialetto d'Alex Antonini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Michel. Buongiorno a tutti. L'agricoltore in Carugi, su Giovi, l'insieme di sindacati di Diamano a manifesta. Due colte soprivviste stamane nante in prefettura d'Ajaccio e Bastia. Due corteggi devono raggiungere il centro città verso Dechor. Pareci stabilimenti scolari sono di nociosi in sostegno. Una mobilizzazione che viene dopo un'estate i sicchi. L'organizzazione palese hanno misure d'aiuto che sono troppo debole. 1,3 milioni pago. Si ha in un quadro di piano quasi, allora chi bisogna sono stimati tra 20 e 30 milioni. Una situazione in gira si chi a Quinti Morisha o mondo agricolo e chi tocca a ognuno per parlare di questa crisi l'acqua di sue conseguenze, ma anche di risposte da porta di un tema a questo punto di l'emissione di redazione. Dopo un nostro notiziale di mezz'ora, Patrick Vinciguerra riceve a Vanina Carelli Ludi, presidente dell'ufficio idraulico, Jean-Dominique Musso, presidente regionale di Avia Campagnola, e infine César Filippi, presidente del gruppamento dell'albergo e dell'osteria di Corsica. Er Corsica va fronte a una crisi a Maio, 5 di esso 7 ATR fermano in terra colpa o musco in cockpit da poi a fine d'agosto, 4 avio sono in Tolosa, pa fa proa di 3 l'origine di suo problema, par in piazza la terra immobilizzati, a compagnia moltiplicheggi l'affittamenti, un'organizzazione costosa, ma un direttorio assicureggia che a compagnia a tesoreria necessaria e a patene tutto il tempo che lui ci volerà. E poi c'è una vittoria per il collettivo che lotta contro i prezzi di alti di carburante in Corsica. Il ricorso davanti al Consiglio di Stato sarà esaminato mercoledì davene, un ricorso fatto dal portavoce del collettivo Frederic Poletti, dopo che il primo ministro e il ministro dell'economia non hanno mica abbiato in conto la sua domanda di mettere in ballo un decreto per inquadrare i prezzi di carburante in Corsica. Infine, una nuova prova per far cascare il tempo rifare e l'alta strada. Aurelien Dunant Palace per tutto stamana di Accalinsan a 5 ore da proa di Soprana o tempo di François Daen che ha percorso 170 km per 12.000 metri di svilello positivo in 29 ore e 49 minuti di luglio scorso.
0: A ringraziavi Alex, altro punto sarà Andy Churin con voi, a dopo.
1: A dopo.
0: In Corsica Zutana usola da spampilula tutta mattinata e poi o cielo si duare a copra dopo. In seconda parte di giornata daremo vento a ponente, mezz'ora ponente abbastanza forte in rodiano di Portivecchio. Per i temperature più alti aspettiamo tra 23 e 31 gradi. In Corsica Zuprana a giornata principia sotto un cielo bello assolanato e poi in Iuli ad essere più in più numerosi lo ripassando, ma sarà solo un velo alto e o cielo duare a firma luminoso. Fine a metà di Europa mezz'ora. John Wentz sarà ponente moderato per certi luoghi e le temperature aspettate saranno tra 25 e 28 gradi, 19 dell'interno.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10-11 avec plein de rendez-vous encore au programme. Valérie Franceschetti, comme chaque jeudi dans les Gérants de Doulogne, nous parlerons produits cosmétiques corse aujourd'hui. Nous parlerons encore une fois de la tonte des chèvres Angora, des chèvres Mohair avec Evelyne Fontana dans Ripe. Et dans quelques instants, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Bernardini, leader du groupe Imouvrigne et surtout leader de la fondation Oumani aujourd'hui pour parler d'un cycle de conférences toute la semaine prochaine en Corse autour du trauma et du trauma collectif Corsica France, une relation explosive. Y a-t-il un pourquoi ? C'est le titre de ces conférences données donc par Jean-François Bernardini et le psychiatre et chercheur Vincent Girard. On en parle dans quelques instants, dans 4 minutes, juste après Cockrobin.

a chi perde la strada, a chi mano si ne lava, a chi un po' capì, a chi si sbaglia lui, a chi un volevi già, a chi lascia la scala, a chi porta paura,

0: Buongiorno TFM Tizialetto d'Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Michael, buongiorno a tutti. A Zerga di l'agricoltore si spiata in Carugio su Giovi, sono uniti sotto lo stesso motto, Nimon Tumbara l'agricoltura, due manifestazioni sono in onda davanti ai prefetture d'Aiaccio e Bastia, dove da centinaia di persone hanno risposto alla chiama lampata dall'insieme di sindacati agricoli, una mobilizzazione che viene dopo un'estate di sicchia. L'organizzazione palesa di misure d'aiuto che sono troppo ebole, 1,3 milioni per Gorsica in un quadro di piano quasi, allora che i bisogni sono stimati tra 20 e 30 milioni. Una zerga che ben allora che luce una sicchia tamanta, c'è un tema giusto appunto di l'emissione di redazione dopo un notiziale di mezzogiorno, per parlare di esso conseguenze, ma anche di risposte da porta. Patrick Vinciguerra riceve Vanina Carelli Luzzi, presidente dell'ufficio idraulico, Virginie Velutini, Pavia Campagnoli, e infine Cesar Filippi, presidente di un gruppamento dell'Arberghi e di l'Osteria e Gorsiga. 20 anni di reclusione criminale e qua sentenza di agorte d'assise e Bastia per Abdel Boucha, l'uomo di 26 anni è stato riconosciuto colpevole per prova d'omicidio in recidiva, era giudicato da poi un principio da Zimana per aver portato parecchi colpi di coltello a un commerciante di Galvi mentre una baruffa di 2023. Da usolato i deputati sono da consenti ad una legge integrale contro le violenze sessuali, hanno approvato il testo aereo per scopo di rispondere ai limiti giudiziari palizzati si pochi anni da parecchi scandali. Il testo sarà contrastato nell'emiciclo il primo di d'ottobre. Infine, compiamo con il prezzo di carburanti. Dopo le misure piate dal governo, una vittoria per il collettivo che lotta contro i prezzi alti di carburanti in Corsica. Il suo ricorso davanti al Consiglio di Stato sarà esaminato Marco Ridavene, un ricorso fatto dal portavoce di un collettivo, Frederic Poletti, dopo che il primo ministro e il ministro dell'economia hanno mandato in conto la sua domanda di mettere in ballo un decreto per inquadrare i prezzi in Corsica. Ecco Michael, e a domani.
0: Allora, domani sarà Arthur, come ogni venerdì.
1: Ah, beh, con piacere.
0: E piace. Cioè, mette Zadior, no?
1: È vero, non so come a capo.
0: Non faccio nulla. Un è che un mese che mi ripiati i programmi.
1: Una buona domenica.
0: Ringraziamo, buona fine di settimana. Arrivederci. allora, appena di riso faccio i pro di tanto in tanto, no? Da un gambi a Gorsica soprana pa un tempo odi parawa invece un bel usoli, ma ci devo organizzare di più niuli lo ripassando anche se sarà solo veramente un velo abbastanza alto e che il cielo diverrà luminoso. Fino a metà di un pomeriggio andremo un vento ponente moderato per certi luoghi, temperatura in Gorsica soprana tra 25 e 28 gradi odi, 19 dell'interno, e in Gorsica sotana usola da spampilola tutta mattinata e poi il cielo sa da copra in seconda parte di giornata. Tu sarà a ponenti mezz'ora, ponenti abbastanza vorti, in deo rodiano i porti vecchio, temperature tra 23 e 31 gradi.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Indouina, votre jeu attaque, c'est partie du jeudi dans quelques instants, dans 3 minutes. Alors c'est maintenant ou jamais, hein. 04 95 32 22 22, bonne chance à tous. On démarre avec John Lennon, Woman.

0: Sabrina, votre jeu sur ICI RCFM.
1: Ritrouema jo, buongiorno.
2: Buongiorno, Miguel.
1: Va bene?
2: Va benissimo.
1: Si travaille sempre, sempre, sempre.
2: Sempre, sempre, invece strade.
1: Ah là là là là là là. Ma quando da finisce l'affare?
2: Anno a so. A qualche giorno già da strappa.
1: A ritirata mai?
2: Agiteremo, steremo dentro.
1: Vi triga o vi piace quantunque travaglia?
2: No, mi piace a travaglia.
1: Ma allora...
2: Ça va.
1: Allora da passa più all'estra che non pensiamo.
2: Perché, bon, esattamente.
1: Se non vi piace mica vi pari lungo dopo.
2: Ah so.
1: A mi penso. Allora, prima di passarvi qualche domanda, ecco subito un strato musicale, un gruppo e una canzone che trova. Andiamo.
2: Andiamo.

0: Amor è la regina di un gruppo Voce Vento, non t'avrei quanto amore. E Gabi è con noi. Salute Gabi.
1: Salute, come stai?
0: Ah, mi va bene, disantevi. Come siete?
1: Siamo allungati, vabbè.
0: Bon.
1: Sempre così, ma i bici.
0: Bon, tanto meglio, Gabi. Chi c'è di noi? Contagli.
1: Allora, prima che cose, vi faccio forte, sono felice di sentire oggi.
0: A ringraziare, Gabi, sono felice anch'io.
1: Tutti quelli che potete dedicare. Voglio salutare quelli che hanno chiamato per me, tutti i nostri amici di Didi Augusto, quelli che chiamano e quelli che si stanno assenti. Ecco, allora...
0: Oh Gabi, ma fatta sai Biege, c'è un pezzo con la mia amica Udu Biege, di secondo voi, dell'emissione.
1: Io mi sento un gusto, a colazione mi ho mandato un buongiorno, so se vanno fatta la commissione.
0: Ieri a Manuetta, oh Gabi, vi ringrazio assai.
1: Allora che ti ha conosciuto giù,
0: Azo. O Gabi, tu ci gasi, babraccio e bigu apri.
1: Oggi voglio diventare più erbe.
0: Ah, sicura. Mi sto a sento, Gabi.
1: Allora, sono più erbe, sono arrangiati. L'aggiunto quanto un libro di Kilif, o a tre libretto. Non so, perché ne hai due o tre, perché come hai visto faticato, posso piccare di affari.
0: D'accordo.
1: Allora, se lo sotto un caldello montanile, piove di marzo a aprile. Questo è uno. Acqua minuta, entra cari e non è chiuda. Conosciate questo?
0: No, non la conosciamo mica.
1: Ne conosciamo mica?
0: No.
1: Piove vento e un movimento. Udenti, chi ti lana in letto in Cumariana, non so mica se lo volevi.
0: E beh,
1: un vento che ti nanna in letto in Cumariana, vuol essere un cinese, un sedile, una mamma, non lo so.
0: E poi se, o beh, arriva, sapete.
1: Poi arriva. Senza cerimonia, lascialo greba. Questa è dura.
0: Ah, yeah, questa è. Questa è dura, è vero. È corta.
1: Allora, è forte. Un altro poco marisci, tu l'hai già detto all'altro. La speranza di sempre forza a chi ha bene fa la busta.
0: Ah.
1: È bella questa.
0: Ah, yeah.
1: La speranza. Da sempre forza a chi ha perso lavoro
0: e beh, anche di qui
1: è bella questa. La prossima volta quando tu sceserai dirai di tornare le bocche.
0: Ah, con piede, mi preparerai di bere piede o Gabi. D'accordo,
1: t'abbraccio
0: Gabi, babbraccio forte, apri tu chalade o Gabi, a ringrazia Gabi. Après, tu. Et Chantal, écoute-nous, salude.
2: Salude, Saveria. Alors, on va lui dire, mais bon, je suis bien belle émission.
0: Eh bien, sois assez contente de parler avec vous.
2: Voilà. On est dans, tu vas à l'autre part, tu vas à l'autre part, ça y est.
0: Comme vous dites, Chantal.
2: Avec une voix qui est vraiment j'incante.
0: Ah, ringraziable, mais je sais bien.
2: Allora, io, senti, abbiamo cugnato che stanno corti.
0: D'accordo.
2: Voilà. E io ti non sa Saviglia. Non devo non sa Saviglia. Mi è andata a scuola come viola.
0: Allora,
2: viola, è Marie-Laurence. Marie-Laurence Robert.
0: E siamo di stessa generazione. Voilà. A mo' età siamo stati in scuola insieme. E beh,
2: sicura.
0: Ah, d'accordo. Allora, ci conosciamo appena.
2: Ah, sì, ma bon, a mo' cugnata io non ce l'ho sicuramente.
0: Ah, yeah. I gurtinesi si conoscono a Tradieli, sicuro.
2: Ok, Michele e Lulu, va bene. Sì, allora, due barulle, due che c'è niente, non voglio mica...
0: Ah, con piedi, hai visto la sente? Avete un tempo, Chantal?
2: Allora, sapete, è un oscuro.
0: Sì? Yeah.
2: Sì. Yeah.
0: Un oscuro?
2: Sì. Yeah.
0: Obscur, di Gerardo?
2: No. Oscuro.
0: No.
2: Oscuro.
0: No, ditemi.
2: Ah, un oscuro, se noi diciamo così, diciamo altrimenti, si chiama, le vole.
0: Ah, yeah, d'accordo.
2: Un oscuro.
0: Ah, yeah, d'accordo, non avevi mica capito così, d'accordo.
2: Ah,
0: yeah.
2: Là, un oscuro, vole. Dopo, bon, i momenti, sapete se lo vole, i momenti.
0: No, i momenti, ditemi.
2: I momenti, beh, quando è così in casa rida, vede che fa delle svelazioni.
0: Ah, yeah, un fume, dunque, yeah, un fume, che sorte, d'accordo, yeah.
2: Allora, dopo un rembio.
0: Un rembio,
2: vedi?
0: No.
2: Un rembio. Allora, un rembio, per esempio, le dempi andavano al giardino e porta uguale, sono tutte vecchie, avevano quegli scorciali, vedi come sta questa borsa avanti.
0: Sì, lo scorciale qua a borsa, appena all'erga, permette tutto un entro.
2: Scorciale,
0: così.
2: Mettiamo andare a cercare come in giardino, poi si è bombato, poi si è frutta, e mettiamo un rembio, si chiama così, un rembio.
0: E so trisori per tagliare i legumi e i frutti, chi dice?
2: No, un scorciale.
0: Ah, di un scorciale, d'accordo. No, pensavo che dire l'oggetto che le mettia non di un scorciale, per questo non capì amica.
2: No,
0: d'accordo, un scorciale, d'accordo.
2: C'è
0: un'altra maniera di dire scorciale, dunque.
2: Invece di portare da scorcia, diremo un compagnie, e mettiamo un grembio.
0: D'accordo, ben asabì amica, veride.
2: Facevo quello scorciale così, oppure una roba, e si chiama così, un rembio.
0: Ah, d'accordo.
2: Non si dice così,
0: D'accordo.
2: Allora, dopo, un'espressione, poi come resterà.
0: Ditemi.
2: Allora, questo strula sai, strula.
0: Questo strula?
2: No, strula. S-P-R-U-L-A.
0: Strula.
2: Ma conoscete mica questa parola? No, è un bello strula questo. Questo strula vuol dire che spenda assai.
0: Ah, spula. De noi si dice spula, spula.
2: Ah, spula, d'accordo. Voi
0: spula isoli, eh? Spula.
2: Spula isoli, spula tutto.
0: Yeah, d'accordo, yeah. Ah, yeah, spula di noi.
2: Voi dice spula, d'accordo, perché tu che abbiate mica. Voilà, dopo uno che mi face scuse, questo mi face scuse,
0: mi va a bere di pazienza. D'accordo.
2: Mi va a esplosere. Ecco, dopo, questo per un casco e piangi, questo sapete.
0: Ditemi.
2: Questo per un casco e piangi. Per un campietto di... Ti mai faticato?
0: D'accordo.
2: Mi cavè.
0: Un
2: casco piangi. Come si dice?
0: D'accordo, ma di noi si dice mica questa espressione? No,
2: non si dice mica. Casco piangi.
0: Casco piangi. Non fu male due.
2: Perché sia che non ne può più, fare un casco piangi.
0: D'accordo, e veramente. Il letto bu di rullo, come dicevi a noi francesi.
2: Allora, l'ultima, allora, un capandulo. Un capandulo. Ecco, yeah. Allora, penso che vedete nei tempi quando andavano a cercare l'acqua nello stremone, la secchia che si mettevano un capo, andava a cercare legne, e si mettevano sospese di distanza un capo.
0: D'accordo.
2: Un capo per...
0: Capandulo dunque, D'accordo.
2: Si chiama
0: capandulo. Non sappiamo mica, vedete?
2: Capandulo, vedete, da assumere a capo.
0: Capo e angelo, guassù, come...
2: D'accordo. Mettiamo capo, perché per un muca, un capo, vedete?
0: D'accordo.
2: Allora, tutta un'esercizio in capo, un esempio di cano l'acqua, puntana, mica come va, c'è tutto un caso e tutto.
0: Ah, è sicuro che non è più l'istante sebiga, da fare? Hanno cambiato.
2: Quando andate le legne, scopre, mettevi i vasci legne, si mettiano un capo e un...
0: Ma un capo non lo conosce mica, vedete?
2: Allora, un capo.
0: A zecchi, bon, tutti queste parole gusti, ma un capo non lo conosce mica, vedete?
2: Capo
0: e angelo, d'accordo.
2: Allora,
0: ecco.
2: E come guarda,
0: Javier, Chantal, sono stata veramente assai felice di sentire, mi discuta con voi, era veramente un piacere, a ringraziarvi per tutte queste parole.
2: Ecco, e vi bacio a tutti, e a bene.
0: E babraccio, e a presto, con piacere, Chantal. Allez, a Belgi, buona giornata. A strettanto, a Belgi. Giuseppe, come siamo?
3: Saveria, come andate?
0: Vabbè, e voi?
3: Tutto vabbè.
0: Bon, tanto mi faccio piacere di sentire.
3: Saluto, saluta a Gabi, saluta a Chantal, che conosco tra i due, io faccio tra i due. E ti ha salutato di nuovo Arturo. Normale, no?
0: Sicura, sicura.
3: Bon, volevo posare una questione.
0: Ditemi.
3: Con il vostro tempo che è corto, avete fatto l'orto o no?
0: No, non ha mica fatto l'orto, no. No, Isia, non ha mica fatto, no. Mi piaceria, no, sai, mi piaceria. Mi piaceria a cominciare, ma è vero che ho da un po' poco e poi a fare l'usola, sapete, quantunque con i mughi baiuda che di qui per mostrarvi se volete. È appena complicato, ma a diabroa quantunque. Mi spiegherete tutto per cominciare l'affare che ce la fa per cominciare o meno.
3: Ah, per questo non mi con problema,
0: Ah, ma allora, per esempio, se qualcuno si aggiusta a sente che vuole, non ci conosce mica, non ci conosce in onda, e vuole cominciare a un piccolo terreno, può essere montagna, lì, come vuoi, allora può essere mica in Bezzani, ma in montagna, e voleva appena l'orto. Chi li geria?
3: In montagna, che bisogna pressarsi, credetemi pure, un mese di marzo, basta largamente, si comincia a pei pomi. Bon, quello che gli mette là, gli mette di ennaggio, ma veramente rotto, in Bizzani, i pomi. E dopo, c'è un tuvone, da marzo a maggio, non c'era più, in Bizzani, paese di montagna, non c'è più impiantate nulla. Perché impiantate nulla.
0: Da marzo a maggio nulla.
3: No, non serve a nulla, non serve a nulla, nulla, nulla. No, i pomi sono legumi d'inverno, questi mi chiederi pure.
0: D'accordo.
3: Fortemente dopo, c'è da marzo a maggio, è meglio mettere nulla, che dopo faccio troppo freddo. Sapete che sotto 15 non si può mettere nulla, comincia a 15 gradi. E non sono mica sicuri da averli un mese d'aprile e di maggio. Non sono mica sicuri. Dunque non vale mica a perdere, non vale mica la pena di perdere la mancanza per
0: sicura, sicuramente.
3: No.
0: E dopo un mese di maggio allora, chi ce la fa?
3: Ah, un mese di maggio, allora poi qui per loro un mese di maggio c'è pomate, c'è tutti i porcacci, e tutto, si già pianta tutto ciò che avete esumato di verraccio.
0: D'accordo.
3: Perché esumente delle pomate e tutto si mette in verraccio e fuori. Pure che lo valga la neve, c'è la pianta, c'è la seminale pure.
0: E per una qua, e per digerare un trattene l'orto, chi ci vuole dei? Perché li conciguano c'è lo mica
3: l'orto. Qui non trovo scemo. Per esempio, a questi 15 giorni, sentite ciò che ha già piantato, e vale, i pisi, i broccoli, i golifiori, la salata, Amash, vi rendete conto che ha piantato da qui a 15 giorni fino al 10 ottobre.
0: Vabbè.
3: Dunque, e qui è tutto è regolato così, anche perché noi siamo appena persi, si mi ha appena persa, attenzione. C'è 5 giulioni,
0: Io non l'ho mai vista. Ne parlavamo la straurta, a venire a Osti, ne parlavamo.
3: Attenzione, quindi 5 giulioni, io non l'ho mai vista dalla mia vita. C'ho la bella rughi, dopo è mancata di un'acqua. Sono continuati così, è da mancare di un'acqua. E quello è ancora più grave che tutto il resto.
0: Ma se senza acqua si va in onda, sicuramente.
3: Nulla, né in casa, né fuori, né tutto, dopo un dopo.
0: È vero. E
3: cosa avevo?
0: Moise, ringrazia
3: bien ça. C'è talmente a fare a dire all'orto.
0: No, ma è vero, chi c'è la pia o d'ampo di sta bien sente, perché chi si deve veramente, come si deve un libro, veramente, ci impara di così a fare assai interessante non ta l'orto, non ta a maniera di va giustamente, con pasta natura, i nostri legumi, i nostri frutti, è sempre un piacere.
3: E esperienza,
0: e noi
3: poi è nata 60, vi rendite conto? Cioè, le ho sempre fatto tutti, se non parlate mica, se 50 anni non parlate più.
0: È vero, ci l'impara. Ci l'impara e avere chi sia chi impara, è importante, no?
3: E poi è raro giorno come mi chiami mica chi sia, con scontro mica.
0: Sì, un libro,
3: No, ma hanno i problemi come la chiudo io, è
0: sicuro,
3: normale.
0: È sicuro.
3: Siamo sotto gele tutti. Più a me abbiamo tutti di stessa difficoltà, e ci sono i risultati, anche sai,
0: Sicuro, ognuno ci aiuta come lo può, sicuro.
3: Io vi posso dire, è un bel orto, vi posso dire.
0: Mi penso, Ise, ne sono sicuro.
3: Ci sono talmente da una sera che, perché Saveria, sopra noi c'è Ugele e c'è un cambiamento di clima, c'è poco brogli.
0: È sicuro.
3: Allora, siamo a Piazza Allarci e salutiamo tutti quelli che hanno bene.
0: Oise, babraccio e bigu, a presto, shala, devi là, a presto, buona giornata. Buona giornata, Oise. Sono 2:23 minuti di continuare di vostra sicura, aspettate, mon caro amico. Marie-Ange, aspettate vostra dia, mi sono con me a Degniga, il sistema Sante a Montigelo, Michel Malory.

Michel Mallory nanta vreguenza mora. So do yore mezzo carami, gli ave mauda Chantal, Guno, gli ave mauda Giuseppe, ave mauda Gabi, ave audo espression e parole, allora anche se vuole dans en quoi sperte Guno, una espression, a do yodre parole e baspete, mo 04 95 30 o 20 o 20 o Simon Sam sina treore e mezzo baspete mo ci stiamo a Santa Carlo Rocchi intanto 30 adresse.

0: Cantadre Carluro qui n'en t'a vreguen sa mora c'è dise puguno e dise pu salude.
1: Buongiorno Sari, allo, le comandate di pote.
0: Babè, e voi, come siete?
1: Ah, ça va.
0: Chi c'è di noi? Datemi un dite.
1: Ah, di noi, c'è un po' di più fresco.
0: Ie, fagge va, hein, fagge broc, eh.
1: Fagge
0: broc. So da consento
1: allora,
0: un buon.
1: Allora, l'altra volta avevo detto che arrivava tre russi una poesia.
0: Ie.
1: Per voi e per tutti i roni. Da squadra di Dea Ostra e tutti i guidi di a squadra di SFM, tutti i roni di Dea Ostra. Allora, a vagliare Edia.
0: Ah, copiaggia di
1: casa. Nostra subito. Povidezza, andiamo a bere sia rosa che stamana sbucciato. Uso vestito di rubia a usore, da perso sta sritila i piega di uso vestito rossiccio. E il suo cuore di stessa a vostro. O in me, diretto vedezza, come un poco tempo ha cambiato. O in me, i suoi vedezze sono cascati. Ah, veramente, matrigna natura, forse che su vedo viore un dura, che da mattina non se ne asira. Dunque, se voi mi credete, vedezza, mentre la vostra gioventù si spanna, e la sua più verde novità, cogliete, cogliete a vostra gioventù, come a sto viore, a vecchiava, farà svanisce a vostra videzza. Finita.
0: A ringraziabi, Oise, a ringraziabi. Scrivi di me,
1: eh?
0: Bibbia già scrive la poesia.
1: Sapete qual è la poesia, vi sa dire?
0: No.
1: E non mi è riconosciuta?
0: No.
1: Andiamo a bere di arrosa stamane sbucciata.
0: Ma no, mi dice in onda.
1: De Ronsard.
0: Oh, Pierre de Ronsard, ecco, ça me dit, mi dice che cosa, ma...
1: Mignonne, bon, sicuro non è quello stesso.
0: No, ma mi dice di un po' d'avrancese, di una poesia di un po' d'avrancese. Ma pensavo che la via è scambiata, mica giusto tra l'altra, che la via è arrangiata, se volete.
1: Ma io un po' con certi parodi, perché bon,
0: yeah, per questo.
1: Sempre i parodi.
0: E dunque mi dia, ha scritto appena, se volete, in più o accanto, ha scambiato certe parole.
1: Certe parole, non yeah. Gli stessi.
0: Ma regioni... Pierre de Ronsard, ecco.
1: Mignonne a voir la rosa.
0: Oui. Bella scelta, Lise. Avete augusto. Bello guida.
1: Ah, lui è conosciuta, conosciuta.
0: È vera che è conosciuta. Mi pare che va via era di voi, Pierre de Ronsard, oggi. Voilà.
1: Ah, ecco. No.
0: ecco, Lise.
1: On est ancora via.
0: E perché mica? Perché mica? In tutti i casi, a ringraziabbi assai. Mi piace assai quando dell'emissione a niente fai una traduzione.
1: Mi solita un po' pulisso, alla lisso, questa. Cioè, ho subito che andasse un po' più piano.
0: No. No, ma per me, vi ha messo a vostra voce, verite, a vostro gozo. No, era proprio ella, era proprio ella.
1: Allora, saluto a tutti i ronni da squadra.
0: A ringraziabbi assai, io dice, a ringraziabbi.
1: A tutti quelli che chiamano.
0: E sono sicura che tutte le vemine di...
1: Tutti i vedi ronni di cuore, soprattutto.
0: Ecco, a ringraziabbi assai, io dice, in tutti i casi. Ma fate assai bieje, shala, divila. Buona giornata, a presto, io dice. Et si je t'aime à Saint-Théawa, à Idiamadialézi, le chemin des dames. Je t'allais bigou, non, il y a un ami qui est Simon Saint-Messina, très haut remède, ou d'Idaouche Tragontinouède.

0: Djama Dialez, il coule le chemin des dames, non ta vrigouane, sa mora, o madale, koumouzim.
1: Ponda e boy.
0: Babè.
1: Bon.
0: Fagi un pezzo,
1: che? Che meraviglia che mon momento sta canzone.
0: Ah, l'ai, ai. Ai, ai, francamente, ogni volta che la sento mi viene in un... mi viene la fanno e allo stesso tempo un'emozione.
1: Esattamente. Ci scordiamo di salutare a tutti quelli che sono passati. Allora, saluto l'estro voi di l'ultimo, e poi ringraziamo il nome di tutti voi.
0: Ah, sicuro, giole.
1: Allora, tu sei ancora più voi, scusa. Tu sei sempre giovane, ma qui a Bellezza sei andata, ma c'è un pezzo.
0: Oh, dale, a Bellezza, a vera Bellezza, un cinema mai. Se non l'avemmo, agidenimo. Ah. E questo è più importante. Resto, ce n'è che pas cotille, come le dice la francese.
1: Bon, allora, saluto i due chantanti, veramente, a Gorsica e Giuga, ma allora a Gorti.
0: Ah,
1: Guidio.
0: A Gorti?
1: Senti che Chantal, la più conosciuta, quanto a me per... Allora, hai 40 anni, allora... prima che le esercizi di D'Aostra, dunque l'ho conosciuta in Corti perché io lavoravo giusto accanto alla mamma di Marie-Laurence,
0: mentre
1: sei già anni, dunque l'ho conosciuta la mamma sicura che
0: accanto al magazzino, dunque non al corso,
1: e poi ho visto nasce in grande Marie-Laurence, e poi dunque ho conosciuto a Chantal, e poi ho visto Violino, ho visto Luci che sono grandi. E poi proprio la giocata di vita, di vista, e dopo la giocata d'accordi, e la giocata di droga.
0: Di droga di D'Aostra,
1: ecco. Dunque, a salute, sono contento di avere intesa oggi allegra, perché tanti vanno, non andava mica troppo, dunque, ecco che qua la fare si acconciano piano.
0: Yeah.
1: E Bulia allarga Pinuccia, ciò che l'ha detto, non ta, e l'ha detto Urambio.
0: Yeah.
1: Allora. Ecco, dunque, Urambio, dopo, sarebbe, adesso in francese la parola, capisce, il primo senso sarebbe le giron, ma le giron, o senso proprio, tu vuoi dire, a parte di un corpo umano che si trova, quando tu sei posata, tra i betti e i gocce, che costi Urambio. E dopo, dopo un anno fatto, dopo se tu vuoi, c'è un avanti come un scorsalo che è rilevato, che fa come una stacca. Tenendo i due ordi appiccicati, veri?
0: D'accordo.
1: Ma a parola per di tablier, sarebbe il grandiale.
0: Un grandiale.
1: E per dire Urambio hai parecchi termini, parecchie espressioni, per esempio, si già sai per le donne, mica per l'uomo. Per esempio, dice pian grambio un sidello, veri?
0: E mettilo in questa berta qui.
1: Eccolo, gettarsi in grambio, quando ti lampi in dei reci, s'abbandonare dans les bras, tornare in grambio, rivendere au sein di noi, ai genino per.
0: Sta aperta di un corpo di Aona, assai come chi fa pensa sai a fare mica unicamente a un corpo lui,
1: qui è
0: viure,
1: quando le dice tornare in grambio, revenire al centro della mare, e poi dice lui no, in grambio di Santa Chiesa.
0: C'è di no a dimensione religiosa, direi.
1: Di no, la porta di un grambio quando era la mio sangue. E dopo un anno fatto, la parola che viene dopo, il grambiale sarebbe il scorsale.
0: Dunque, il scorsale in francese, come geri a Roma dalle le tablier?
1: Sarebbe come
0: un sinonimo, il grambiale. Dunque, un sinonimo, c'è un sinonimo.
1: Ah, il sinonimo è il scorsale. Allora, ci sono chi dice, scusale, e noi dimo, mettiamo scurzale, mettiamo la R.
0: È proprio una bella parola, scurzale, mi piace assai. Adiamette uno scurzale,
1: sì, c'è più un grambiale. Ma io mi ricordo quando ero a Giuga, sentivo Moa, perché era assai più vecchio. De volte mangi e ti facevi... Ti gasca, vero? Quando è tossimica, allora, ci ne avrà tutto un grambio.
0: Ah, qua è d'accordo.
1: È per questo che la parola mi è fermata, la sentia spesso. E non sapevo mica che dopo era diventato scursale.
0: D'accordo, dunque di...
1: Che ho primo senso.
0: L'anziano scursale.
1: Abbiamo imparato dopo che grambiale poi è scursale. Di no.
0: D'accordo.
1: Ecco, è un gabangio lui no, come l'ha detto.
0: Ah, un gabangio non conosce mica?
1: Come l'ha detto, una stoffa che tu torci, ne faci qualcosa abbastanza alto per poi portare tutte
0: le cose. Per fatene e gariche, non ti augabo dunque?
1: Sì, soprattutto per un mugaca, come l'ha detto, che l'uomo che mica. Ma cabangio, una sola pia, dunque si pronuncia gabangiolo.
0: No, cabangiolo, sì.
1: E per scuro, l'ha detto in oscuro, ha parlato di parola. Oscuro, allora noi andiamo, ha detto se le vuole.
0: Noi se sono persiane,
1: Ma allora persiane soffura. Che le sono persiane o le sono i bortelloni.
0: Cioè, persiane per me, volevi.
1: Le persiane sono quelle che canerie, veri, che sono fatte a persiane. Oggi no, sono quelle che sono in legno bianco. Beh,
0: d'accordo,
1: noi chiamiamo i bortelloni, ma ciò che la dice Chantal, che la chiama i scuri, si può chiamare di no l'albette, sono quelle di Nantro. Mentre le vecchie finestre case e mettiano da Nantro.
0: D'accordo.
1: L'avevi visto
0: sicuramente, ma per me è vero che le volevano, erano le persone, non ho mai fatto attenzione.
1: Ma è normale. Che lavoro tu vuoi? Che lavoro ai finestri?
0: D'accordo.
1: D'altronde, noi abbiamo cacciato non dimmo mica oscuro, dimmo scuri.
0: Smarisce dunque.
1: D'altronde c'è una piccola anduinella che l'hai fatto un moabo all'epica, tempi fa, era stata ripiata di un rischetto di nome gambini, sai, di gardelline.
0: Ah.
1: Di gorti. L'hai abbiato lui e questa così, allora, ad Agiai, aver detto trovi.
0: Allì, andiamo.
1: C'è la parola scorrimento. Allora, il mio stabilimento. Non c'è che due balconi, faccia sole, acqua o vento, stanno sempre spalanconi. Cogliono bucce e profume, aria fresca, tretti impuri. Bah, chi fa? Mancano i scuri. Mai si accende lume. E portanto, amici cari, non è per economia, posto che a casa seria, fabbrica di gandilari. Chi può essere? Non è difficile.
0: È difficile.
1: Ed è un asino.
0: Odori e profumi.
1: Allora, io il mio stabilimento c'è che due balconi.
0: E dunque, è questa che mi ha fatto pensare. Mi domandava, ma può essere che.
1: È un'area.
0: D'accordo. I due davoni.
1: Faccio fare anche quanto. Stanno sempre spalanconi. Cogliono puzze e profumi.
0: Voilà, puzze e profumi. Mi corre profumi. D'accordo.
1: Aria fresca e tretti impuri. Ma che fa? Mancano i scuri. Non c'è mica scuri. Ormai non si accende lume, è sempre nero. Dopo i gepo.
0: Normalmente sì.
1: Non è per economia. Allora, questi avvi, non so se tu capisci, posto che a casa seria, fabbrica di candelari. I candelari, questa.
0: I candelari sono i mochi?
1: I mochi longhi.
0: I mochi longhi.
1: Ecco. Un pezzo per tutte queste parole, per
0: la particolare. Questa è un po' male.
1: C'era questa e c'era a mano, io come.
0: A mano, può essere che mi dice qualcosa a mano.
1: Per fare tutti i miei affari, in aggiù 5, tutti spari.
0: Questa è la più conosciuta. Un naso no, ma a mano mi.
1: Un naso è più difficile, ne beha. Sono stata panna longa, scusa.
0: Discorre con te. Abbiamo un tempo, ci chiedo, si dende voi, si dende te. Ma dalle in tutti i casi d'abbraccio, buona giornata, e spero a presto. Con piacere, ma dalle, a beggi, a presto. Amado, salute.
2: Salute, Osavi, e saluto a tutti quelli che sono passati, e saluto a Maddalena.
0: Da dei minuti, Didie.
2: Sempre così è preso le cose.
0: Ah, ecco, avevi detto.
2: Questo è detto. E saluto uno nuovo poeta. Allora, a una c'è un fiore di bellezza che non appassisce mai. L'ho fatta qua così subito.
0: A mi penso.
2: Oi. Ti sei dati la mia musa e fanne una strofata, che saveria di urtata, penso chi è la rigusa, ad ogni muin par mai mano e un avule lontano. Eccoci.
0: Oh, amado.
2: Questa è per voi.
0: È sempre un piacere disente, sicuramente che mi faccia piacere perché chi parla di me, ma veramente, come ho scrivito, c'è qualcosa veramente speciale. E poi scrivi di così alla giù due minuti e fa delle cose di proprio bello, veramente, sì, di un poeta ancora, non ci sono che poeti.
2: Aggiù una ricetta, se puoi
0: dare. Con piacere.
2: C'è una ricetta, c'è un clafoutis di zucchini e brucio.
0: Allora,
2: vi giuro, due zucchini, un quarto di latte, e crema fresca, vedete se piccole bricche di crema fresca, tre ore. Dopo vi giuro, quattro gocciare di fiore, due gocciare di caffè d'erba arona, o diro. 200 grammi di roccio, sale e pepe. Si taglia le punte di un zucchino e si rappano, legando a sobille. Si imbuleggia il latte, la crema, l'uovo, si aggiusta il fiore, l'erba, il sale, il berro, il diro. Si mette un zucchino rappato, si imbureggia tutto va. Si passa la preparazione in un piatto bello unto che va al forno, a 180, o termostato a 6, pendente 30 minuti. O puoi mangiare caldo e fresco. Eccoci,
0: un glafutti di zucchini, di roccia e zucchini.
2: E questo fatto.
0: Ah, ringraziabile, mamma, ringraziabile.
2: E ho detto, quando do una ricetta, mi dice, ma ci corre o balaino e o gorcio. Eccoci.
0: Ringraziabile, mamma, ringraziabile. Sempre un piacere di scorrere con voi tutti.
2: Un
0: abbraccio, mamma. A presto, a beggi. Sono quasi tre ore, non ti avrei guanza, mora, c'è ma sta a sente a Serge Vacca, con DJ Rayonca. Sta devi con noi, cari amici, siamo sempre, sino a tre ore e mezza, e di da ostra continuedia. Sta devi con noi, Serge Vacca.

0: DJ Ryan, à Sergio, à Cananta, Vriguan Samor. Antoine, salude, comment appelles-tu une soulasca?
1: Baba, salut, hey boy.
0: Baba, biringrazio. Dalemi nous dit, qui c'est dit nous?
1: Comment azul bien cadalunquese?
0: Baba, baba.
1: C'est ma zile d'outre.
0: Cimentane, cimentane, cimentane. C'est un anno, ah ouais.
1: C'est un anno.
0: Ye, c'est un anno. Audu, c'est un anno di luglio.
1: A saluterete.
0: Ye, sarà fatta, o Antoine. E poi, come si dice? Chi c'è di noi? Didemi.
1: Oh, c'è tanta farina, ho fatto un caldo che si è crepato.
0: Ah, questo allora,
1: ye. C'è una maniera che un po' un soffio.
0: Ye, appena è fresco.
1: Va, meglio. Va, ci sta bene.
0: Ye, grazie a Dio, va meglio, è bene. Che la continua, di.
1: E poi, dunque, un saluto a tutti i nostri amici di Auscia, l'Auditori, Auscia Squadra. E poi, io vi mandavo un affare, ma non mica personale, io un affare personale, ma posso mandare. Auscia mamma, non gliela mica finire all'ospedale, no?
0: No, no.
1: Auscia zia,
0: forse. Già, a moia e di... Allora, c'è...
1: Di Auscia zio.
0: Ie, e come aggiù ancora, Azur è la di un moabu che è infermiera e che dirà infermiera in casinca, dunque abbiamo due infermiere in davanti mia.
1: Perché il mio mandato è della vostra zia o la vostra mamma.
0: No, già a moi è di un moji.
1: Giovanni, io sono fratello.
0: Ie, ecco, già a moi è di un moji. Io
1: mi fai dall'ospedale a scuola infermiera, poi dopo andrà a esercizio.
0: Ie.
1: Dunque, oggi è posto che gli piacciono le cose, la traduzione di di francese. Badia ha già avuto, ma stamane in Puglia, perché sei già, stiamo in Gia, facevo poesia che si passa. Ha detto, boh, non è più tanto, non è mica musa. E poi di tutto, sa poesia di Gérard de Nerval, così... Così come te gli abbiamo, perché è talmente un grande poeta, e ha già avuto, e si chiama Epitaph. L'ha già avuto, voilà, è un sonetto.
0: D'accordo.
1: Andiamo?
0: Andiamo, Antoine.
1: Allora, Epitafio. Accampato a quando contento come un piccio, stonda, innamorato, tannaro e spensierato, a quando imbruscato e sunnione, tale un rimedio zisto, e un giorno anteso che a uso uscio si sunava, era a goi mozza, tanto gli domandò d'aspettare che l'avessi puntigliato uso ultimo filare, poi senza gumoresi si andò a stizzarsi mi fondo e agascia due uso corpo succhitava. Era Lazzarone, così dicevano i buttacci, lascia troppo l'inchiostro nello scrittorio, voglia tutto sapere, ma non ha conosciuto un'onda. Quando è venuto un momento in due slaziato di vita, una sera in guanno, puro l'anima li vupiata, parti dicendosi, com'è che sono venuto?
0: Magnifica Antoine. Antoine, birribi, giusto, stai con noi. Abbiamo Ubuntu dans l'attualità e ci troviamo giusto dopo. Stai con noi, Antoine.
1: Vabbè.
0: Sotreore, non t'avrei guanzamore. Salute a tutti.

0: Gianca Melubasquali, quasi canzona perché Filippo è con noi. Filippo, salute.
1: Saluto, Xavier, salute, salute, un piacere di ritrovarmi.
0: Ah, un couvermeo, Filippo, come si dice?
1: Sa va, piano piano, face più meno caldo, si sta bene e allora la stagione, beh, si passa bene.
0: Tanto meglio, meglio così.
1: Allora, bon, ben, sicuro, salutiamo tutti i nostri amici che sono passati, e i parenti e gli amici di Urgué e di Pedralba, di sicuro. E poi, visto che i nostri amici Amato e Antonio hanno parlato di Amusa.
0: Yeah.
1: E Amusa, sapete che Amusa viene un bene mica e così. Allora, magari c'è qualcosa che ha scritto un pezzo fa, tanta Amusa.
0: Mi sto assente.
1: Allora, qualche volta mi stongo d'un avvenuto a di. Mi pongo a questione nanta al mio cervello. Sono inquieto, un pensierito, a video qui. Divede un mio spirito stanco, ribello. Sereno malgrado sta stonda confusa che mi rende il fagno d'un gran piacere e aspetto un ritorno di a mio musa per ritrovare fiato e poi torna a scrivere. E poi, in un colpo quasi alla soffettura, rivennero l'idea e a riflessione. Tanto sento bisogno di scrittura, pude di infrasà una delle mie passioni. Rassicurato d'avere un mio capassegno in treccio e barulle e le mie virare. Per ogni strufata mi do di rimeno e pensate e un verso sottorna chiari. Così più che mai un perde amo speranza in cui a mia passione che ribia vozza assai contento di budene va usanza per scrivere, parlare, cantare in lingua corsa. Usapiente ha detto, penso dunque so, a giusto io scrivo per spannarmi. Ecco.
0: Agnivi questo testo, veramente. Bello testo, ecco. Nanta a difficoltà.
1: Nanta musa, che bene, con bene amica.
0: E a difficoltà certe volte di droit, ciò che...
1: E qualche volta bene, senza aspettarla, bene così.
0: In un momento mica manco speciale.
1: Se va in un pezzo di gatto, una bene, poi no, dopo si ne va subito.
0: Se voi mettete davanti all'ordinatore o davanti una voglia, un bivene mica, e poi se voi siete in treccia e va qualcosa, bivene. E bene, così.
1: E così è tanto meglio. È tanto meglio, perché è più bella scritto, dopo a me, per me. E più bella scrittura quelle che belle così, alla soffettura. Senza arrivare a dando
0: di maniera spudica, chi sorte in così.
1: Il cuore che parla, tanto.
0: Emozione, o a rivolta a certe orte.
1: Ecco, con questa, sicuro. Ecco, vero, Xavier,
0: a ringraziarvi per questo aludesto in tutti i casi, Filippo, ma fatta sai bieggi, di ritrovarvi.
1: Sono io che vi ringrazio e salutiamo a tutti i nostri amici, donna una volta.
0: Babraccio, Filippo, a presto, salatevi, a presto, a ringraziarvi, buona giornata. E sono tre ore bene, ti cari amici, se vuoi volete chiamare, ci vediamo a 10 minuti insieme, ci stiamo a sentire aspettando a vostra diama, i urgenti, i miologi.

I sorgenti, i meloga, non da frequenza mora. Ma continua con una magnifica canzone di un gruppo, Canta o Bubulo Gorso. Poi se l'avete riconosciuta. Per un popolo vivo, un bolese d'uomo. Per un sì di lughi d'umano, sarà uomo. E memoria.

canzone meravigliosa di Canta Bublu Gorsu, In Memoria, non t'avreguenza amore, cari amici, è stato un bel obiettivo per me d'accompagnare in questa emissione di Dia Ostra, e tempo per me di Dibi a Beggi, e io sto con voi, se la settore sta a zero, ma domani ridruirei di Arthur Solinas per Dia Ostra. Donc, un abbraccio, cari auditori e cari amici di Dia Ostra, è stato veramente un momento assai simpatico, come sempre. E ci lasciamo un'onta delfina a vola e a stella. Buona giornata a tutti.

0: Je reviendrai à Montréal, à Luigi, à Tempo di Rodro, à Marie, Elisabeth Ferrandini et Giulia Maria, qui ci presenta uso sport ou drapezio. On a ici Blina qui demande courage et force. Entre équilibre, force et courage, Giulia Maria commence à être musclée grâce au trapèze.
1: Salute! Oggi siamo con una idea che si chiama Giulia Maria e ci presenta la sua attività. Un sport meno conosciuto, il trapezio.
2: Allora, io faccio il trapezio per quelli che non conoscono mica. E ben, so un rideau che è applicato al plafond. E donc. Puoi coulare a Nantes e c'è un professore che ti dice come coulare. E dopo c'è Eware e s'applichiamo. E dopo mettiamo, s'applichiamo i piedi, capiamo e vediamo alla ringuer ciò che coulemo. E s'applichiamo alle gourde e facciamo figure pericolose. Quando sono andata al gorso, c'era che femmine. In altro, ma ubrimo verso somma i cascada.
1: Ma ci vuole coraggio per quella guasù. Ma di no, sei forza.
2: Faccio lavorare i muscoli in più, perché io non ho mica quanto i muscoli di braccio fa lavorare, e dopo i muscoli di corpo, così faccio l'abdo. Ma per le femmine, mica per i maschi. Le femmine, quando sono nate, un po' non mica ho abdo, ma ho mio fratello, no, perché giù marcio. E io sono una femmina, allora voglio avere abdo. Comincio a si disegna.
3: Ici, proche de vous, toute la journée, c'est ici RCFM.

Nico Zole d'Abril et Aquatro Riverano Riverera l'attualità e noi siamo sempre sina settore caramighi continuiamo in musica scusate con Scatterlings of Africa.

0: Adèle Castillon, à l'instant, sur RCFM avec Été sans toi. On part à Canary, à présent avec Christophe Zagal. Il est aux côtés des forestiers sapeurs implantés sur la commune Cap Corsine. On écoute.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, nant RCFM.
2: Lisandro Guerre est forestier au Incabigurso. Originario di Ubese di Canary, di impiegato. A gule tibida da boi 25 anni.
3: De stadina vemo curemo teme permanenze per curare su un cimicavoghi e dopo d'inverno femmo baravoghi. Io sono di Canary, faccio di campan paese, di beppo paese. Non c'eramo più numerosi, ora siamo pochi, ma spero che da qui poco la squadra crescerà. Il settore di Canary parte da Veringole fino a Pino, ma posto che siamo un po' numerosi in Capigorso, andiamo dappertutto, eh? Si pia un punto Capigorso, di lastre aperte di davanti ai luri, per da Gurbara, Gagnano.
2: Un lavoro che si va gelando la nada e seconda stagione.
3: Più o meno abbiamo paravoghi, dopo lavoriamo di noi in cresta, abbiamo brulage dirigé, pulimo gli assi, ecco il nostro lavoro. Siamo stati, sei stati voghi, faccio che siamo dappertutto di noi aiutare in da Restonica, in Uniolo, in Capigorso e in Cagnano, dunque è una missione, diciamo, di ben specialità. Ce n'è chi porta le macchine, dopo ce n'è chi fa l'analisiera non tuo vogo, d'altri che mettono i contravoghi.
2: Lui De Marco è Luigi di Veringole, ha fatto questa nuova stagione in dei forestier sapeur.
4: Ciò che mi piace in questa missione è già di fare l'urbeianza in un morudion, di lavorare in un morudion, di lavorare vicino a terra e a montagna. Quando gente si vede noi 4x4 che passano in un morudion e a fare l'urbeianza, mi fa già mica tutto, ma di qualcosa in più. La gente si sente forse appena meglio per l'urbeianza e per i voghi che nascono dappertutto. E dopo facciano scompienti.
2: I professionali mantengono dunque una legge importante per via di asopresenza in paese, secondo Lisandro Guerra.
3: Sicuro, ci vedono spesso, quando noi pulimo, gioca tutto il mondo, che si pia per i cacciatori, per i pastori, per il fuoco, per tutto il mondo.
2: Torna a quest'estate, i forestieri sapeurs si sono di rimeno per far fronte agli incendi, in aiuto ai spingivoghi.
5: Ici RCFM.

0: si vedanta vriguan sa mor a so quattro ribassa de tempa oa di ridro a Lilina, Lilina gunemi casola odi di cu babone, ste ma santa ondu la bodentini.
1: Lilina e babone gurano i viletti sotto u castagnedu, odi e geuento e tandu, i più maduri gascano u l'interi, ghicci e castagne stinzano e fasciano piano piano u erde dei viletti. Babone e Lilina hanno a buon ragoglie i soviletti da qui a qualche giorno. E cugicisimo e castagne so coloride, campanese, diantile, tigiulane, so e nostre tre varietà qui in paese. Ragulta vatta e ma buelle burtà in grade, u radagio di in paese e sulla trescina isacchi di castagne qua nostra vera, a vera di l'animale di casa, in de noi di a nostra muvrilla, a nostra zumera. Adenimo come una barente a nostra muvrilla. Oggi ridaneremo, stinzano, fasciano, filetti e poi è varietà di castagne, campanese, diantile, tigiulane, e poi trescina, e poi grade, gradaio. Eccoci, a domani per l'ultimo spritio della nostra gogliera.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et

0: Enan su dire droit la toalida a cinque ore ci stiamo a sente una bella poesia che sta da etande l'idea ostradando di una poesia di Bedrosantu ci vi lascio ascolta e domani ritroverai di Arthur Solinas per l'idea ostra per conto mio b'accompagno sina 7 ore.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici RCFM.
3: Amaro caffè. La bagli du mi manca, tempo giorno alla rizzada, tanto silenzio ma granca, a mandria barattonata, stamane l'alba spalanca, a mo più scura giornata. Forse un seraglio più quello, manca una parte di me, a sento che un cervello non sa più due lui, stamane pare badello stu i ceri caffè. Non mi pare manco era di ciò che lo può succedere quando chi ha un'antera un pastore deve gire stui ursi guadara di un vero spignivere. Una vita inversurata dai morti di ui uamme, fiero dave la campada all'alto iu pasturame, ma un giorno l'ora va data un via tempo adiamme. A movita si è intrecciata gualana pecurina, ogni scelta fu guidata da stella maduttina, possuilla di onorata all'anima pasturina. Un scola sofio o momento con mi senta chiamato, a ogni basso esento e docco e mi vega al lato, una a una di rimpianto, rimbivisce il passato. E mi vega uccidiosi tra buglia pega stelle, sento dretti affettuosi galassi in l'erbicinelle, qua mio nina silenziosi a teppema mezzaelle. Elle di me so uviadu, respiro i vida mia, da sul canne un mofadu in stadara i girnea, e da quando ci son nato stu riscampu mi gilea. Con elle ha già bentato l'arte di vede e di sente, in ogni genno, in ogni viadu, fussi di dare o gelente, tutto ciò che mi fu dato m'ha fiorito coremente. O mio passo si è abbiato in l'onde di asoversura, fussi monte, fussi brado, fussi gioia o sciaura, e con ella già imparato e virtù di natura. A viara via speranza pegura un la madraida, li borghi sempre un danza a quello che ha seguida e li segna l'amoranza per ogni forma di vita. Mi docca fa di ragione, stamane avanda un c'è, di cambiarne il padrone, ma chi penserà di me, che una bussa ancora buona e un ci va la stu caffè.
2: RCFM

0: Fade, un bine vade, incantesimul anta RCFM, tempo di ridroa a Paolo Durchi Duriani, e boi, chi ne pensa di l'evoluzione di usinema francese, Paolo Gia Usobarre.
1: O bole, de orte, un ti umandi mica cosa è accaduto usinema francese da boi l'anni 90. Chi strada era preso da iun e odi a Cocorico 2, l'esti 47 e tutta sta roba di gundut. Come era fatto? A passata le vieux fusil a camping di Giotto. Ebbè, io penso all'impatto di a televisione e di internet, semplicemente. A televisione ha pagato tutto, e lì c'è tutto da corrispondere a un pubblico modellato da internet. Ma questi parliamo di manifestazione, mica di malattia. Malattia cosa è? Beh, cosa vogliamo fare di questo mondo? Penso io che non vogliamo un luogo in cui le preconcezioni, i pregiudizi regnano un'altra coscienza. Per un detto, te, ci vorrebbe fare una gumeria che non toccherebbe né agli orientali né ai neobogomili di l'est di Turchia. Per dirti la franca, la strasera ha visto un film, te. Marie e Josiane sono due esurelle che tengono un segreto bizante che non palesano mica a sua mamma. Un libiage mica o te. Digeranno tutto a capo di un weekend in Britannia dopo 4 ore di film senza vine. Poga burga, no? Eppure, il cinema francese è stato impertinente. Faggia una grande fresca storica come la Reine Margot, era spiritoso e poi diventato politico, subvenzionato. Prima c'è borso da assumiarsi ai giovani, ma attenti, secondo la definizione dei ministeri. Dopo c'è borso da assumiarsi a quelli che finanziano aderi. E ora? E ora o bolle, c'è da assumiarsi a Snapchat, les anges de la télé-réalité, c'è da essere lisci lisci a un sentenunda. Ma certi vagino in resistenza, come Gaspar Noé, Yann Kounen ed altri che si battono contro queste video di meno di 2 minuti. Bon, e 2 minuti, secondo un contesto, possono essere lunghi o corti. Ma per fortuna, obole, in caso che ci vengano sempre i DVD, i Blu-ray e i vestiti di quelli tempi beati.
2: Ici, RCFM. Ici.
0: 17h20, on vous accompagne, on est là en cette fin de journée, en ce début de soirée, de la culture, du cinéma, de la littérature, un invité, une invitée qui sera là avec nous pour nous parler, eh bien, de l'ouverture de la saison culturelle à Bastia. Je t'allais lui bacounoï, Garami. On écoute Jennifer, tout de suite, avec sa reprise de Dalida, Mourir sur scène.

0: Mon rire sur scène à l'instant sur RCFM. Karamigi, Bibrobouni, mon Awa, on peut se dire l'émission est d'idée à Ostra, on a eu la boésie d'être à Benéet ou Benéet ou Isorbu, Illubi et Bigure.
1: Dopo un millennio e più di guerra europea, tra pecore e lupi si fece la pace. D'ogni parte apprezzata cupe l'idea, chi si di pecore o lupo fece a strage, un pastore per avere la sotelle, a più d'un lupo tendia e pedichille. Non c'era mezzo di pace in libertà, e ancor meno di poi cacigliato. Si decise perciò d'un armistizia, a patto che all'altro si desse garanzia. I lupi, impegno, affidano i viglioli e bevono in compenso i bravi berioli. Ma qualche tempo dopo, un lupacciotto, fatto lupo, in banda in cui i fratelli delle rassi e tondagnelli fece strage madornale. E la soiante in l'omacciale, inteso di la guerra lusignare, i ganimansi appagiati li sanno tutti strangolati. Stuvato broa, che feroce nemico, non si borghe la mano e manco l'udito. Abage è un bel prezioso, ma poco serve. Insomma, da va a gente in malafede.
0: 17h25, Come On Eileen arrive sur RCFM. Restez bien avec nous, on est tranquille, c'est la fin de journée. C'est bientôt le week-end, on est ensemble jusqu'à 19h. Bonne fin de journée à tous.

0: Bruno Mars, On My Soul à l'instant sur RCFM. Il est temps de retrouver notre invité Mathé à la cave.
1: RCFM, l'invité.
0: Mathé à la cave, bonsoir. Merci d'être avec nous.
2: Bon azer.
0: Ce soir, Bastia se met en scène. La culture sort des murs. Teatro aberto. Donc, Adida abre a zoanada cultural. Et sobo su ikusi, plusieurs rendez-vous musicaux gratuits au cœur de Bastia. Donc, théâtre ouvert, théâtre aberto. Qu'est-ce que vous avez voulu ouvrir exactement? Qui dira Uscobo?
2: Alors, Uscobo, so tre anni a waka avemo, hein, perché è modioso o teatro municipale. E dunque, c'è perso, di continuare a offre, spedaguli in agida, e approfittiamo di nostri loghi, bellissimi, bellissimi loghi, per probone una programmazione di qualità, una programmazione assai basata in un'integrazione corsa, e dunque per offrire a tutti i wasiaci e tutti quelli che vogliono passare un pezzo di tempo con noi.
0: Teatro aperto di una maniera giustamente d'abre a cultura a quelli che poesi non si sentono mica di bene o di una maniera abre per tutti, un'apertura dunque.
2: Di un'apertura perché allora un amico va tu di dire che tanto è radioso in un teatro
0: sicuro
2: tra quattro muri, ma le mburso da così per continuare a mantenere s'offerta di programmazione in agida e fare parte di tutta la programmazione culturale di agida, posto che au théâtre à la Berthe, à programmation di l'Albor, et dopo toute l'action culturelle et tout ce qui si passe à Dibeto à l'Etora Bubliga, in la nostra gida.
0: Tout est dit gratis. Stasera tutti i gradi.
2: No.
0: Contunque, stasera tutti i gradi di una maniera e non di va bene a niente di ili benide e di poi offre giustamente a cultura a tutto il mondo.
2: È stato bussato da un nostro mare e da nostra municipalità di va di sti due giorni stasera e domani una possibilità per tutto il mondo di bene a gustare.
0: appena
2: in musica e dunque si è passato da due giorni e pensiamo di mettere in ballo la nostra politica culturale che dia l'apertura, che dia d'andaberdi e niente per abbre a tutto il mondo per una democratizzazione di l'offerta culturale, c'è la diversità, c'è la musica, o canto, o teatro, c'è la musica, o canto, o teatro, o altro, la cultura corsa, e poi di noi, a strafare chi viene da un continente o dall'Europa.
0: E corsi a Napoli, passa e bene di Orlando Furioso, avete scelto di parlare giustamente a corsi a Napoli. Perché avete scelto Gue, per esempio?
2: Allora, già perché c'è stata questa proposta d'Orlando, anche di una proposta di qualità, e che corrisponde in noi, l'aggiunta alla cultura e l'apertura dentro al mondo mediterraneo. Dunque, cascava proprio come un incanto questa proposta, e penso che siamo a qualche chilometro dall'Italia, e di avere così una proposta che mette all'onore di noi l'Italia e Napoli, per noi corrisponde alla nostra maniera.
0: E o rendeu allora popolare Mai Pesce, Armand Paoli, chi volia aí giustamente di rimettere questo allo così come vos sui in core di questo momento culturale? Perché sa scelta?
2: Allora, perché corrisponde prima a un bisogno e dopo a nostra volontà di noi di mettere, come lo sai, c'è un focus non ta so che lo non vogliamo va non ta i quartieri di Usud di Oastia, sapete che uno stomere ha nominato un aggiunto specifico per pia in conto e problematico per pia in conto e problematiche e a diversità di agida e giusto appunto di Lubino e dunque proponimo una fare popolare, e allora di Giacomai, di Benassante Mai, bon, adesso è un grande momento, e dopo un bel uolo, Quarmon Paoli, e penso che tutto il mondo sia da gamba.
0: Dunque, il pubblico, un figlio di amica solamente, diventa veramente attore di Azerada, yeah. Partecipa di agua l'artista, non è mica solamente di se cala durante una serie di video, la fare di noi di partecipare. Allora.
2: E perché la partecipazione per noi è assai importante, e oggi qui tempi che non campiamo, penso che niente hanno bisogno di noi di scontrarci, di scambiare e di campare appena l'uso come lo si vede in paese o allora nei quartieri vassiaci che hanno un spirito paesano per ogni quartiere, e tanto che si perde appena, allora proviamo a rilanciare appena a fare.
0: E giustamente si sente spesso fa chi ha

0: pour sia per tutti si sente questa spesso, ma veramente da presa poi chi dice chi fa di certe orte certi non si sente mica di stanno lontano di agricoltura, un so mica può essere, non si sente mica d'andà può essere boh, a un teatro o a un concerto come volete va giustamente per di astaiente benide.
1: Allora, un basta più di benide, un basta più forse di comunica, c'è l'anda, noi, allora, ringrazio i nostri servizi, perché è veramente, una volontà di mediazione, d'anda per di pubblichi e di spiegarli, allora, i primi, i zideli, perché è una politica, per di adiuento i zideli che di assai forte, ma di no, per di persone maior, di mostrarli, di benide aber, e tanto, bibiagere, la fara, badamica piace, ma tanto benide aber i nostri spedaguli, perché si de in casa ostra.
0: E dunque, o vato i danda a scontra staiente, è una maniera in noi di mettere in ballo qualcosa da pena più grande, di a politica giustamente culturale, ad essere per tutti, un bilasciamo mica, se posso dire così, e continuiamo sempre a probone, a fare chi so appena, chi sorte noi di a normalità, di a realità, che non vogliamo ben sapere a cultura, a un spedaglio, beh, a IGI, siamo gala di Nanta una seria, dunque veramente sta volontà di sempre andare per di la bene e per di nuove generazioni può essere.
1: E sicura, allora di sicura femmo spedaguli che non abbiamo che hai niente da spiazzare perché i nostri gruppi la nostra cultura gorsa ci sono affari di noi che viaggiano assai bene in un continente, ma la nostra missione di servizio pubblico di noi e di va conoscere a strafare e di presentare al nostro pubblico può essere qualcosa che tende
0: una diversità
1: e perché noi siamo persuasi che già la diversità va di ricchezza che abbiamo,
0: bon, oui.
1: Ma di conoscere qualcosa tende l'uomo può fare uso a uso. La di uisto, mi piace mica.
0: Almeno la di uisto.
1: Almeno la di uisto. Di qui ne posso parlare perché la di uisto.
0: E ne posso parlare se anche dire qualcosa, anche se l'uomo mica abbia giudo.
1: Sì, sicuro. Allora, certo, può noi essere assai stunati, di dire, se la sabbia mica mi piace giudo assai.
0: Sicuro, sicuro. Matteo, la cave, vi ritroviamo da qui a poco, ci stiamo assente appena in musica e rimanimo, parleremo appena più precisamente di un programma. On écoute Vanessa Paradis avec Tandem. Je t'allais vigouner, Grammy, Grivenim.

0: RCFM, Vanessa Paradis à l'instant sur RCFM, Eridouem, Anostra, Imbidada, Matea, Lacave, Consiliera, Munijibale, Ameria, Iwashtia.
1: RCFM, l'invité.
0: Matea, Lacave, Aringrazia, Bidona, Desser, Gunoi, Teatro Aberto, Kichiige, Dilanada, Culturale, Kibane.
2: Allora, stasera ci siamo scordati di mentua di noi che c'è da essere un bello spettacolo di Doria Ossè
0: e Lesia Leoncini a Nore,
2: a Nore, nei giardini sospesi. Dunque, di una proposta che io ho visto un anno a casa di Eschen, a casa di Elingue, scusate, e dunque l'abbiamo mandato di fare un spettacolo appena più completo, che hanno, e ci hanno fatto questa bellissima proposta, dunque, di stasera, e apre questi due spettacoli d'oggi, e apre a programmazione, una programmazione assai diversa, che c'è una tematica che di ingrandà, che si chiama ingrandà, di un filo rosso. Dunque, mi provato a fare di beto ai nostri spedaguli, a nostra proposta che la sia anche in dei mediadeche o dell'azione culturale, di va che questa tematica sia sviluppata mentre tutto l'anno.
0: Dunque, in grande, a rende de magica di la nada, poi personalmente, Mattia Lacave, si de dunque consigliera municipale in carica di agricoltura, chi vi piacerebbe a voi, chi ha niente, pensino di giustamente di tutti gli spedaguli, chi volerebbe voi?
2: E un bel rebe a fare prima che li sia
0: chi viverebbe bieje che ha niente
2: voilà felice di campare questi momenti perché dunque la cultura sono momenti di emozione che li risentino a ubio so che lo si può risente quando si vede un spettacolo che lo sia musica teatro che la sia uguale dunque e che ha niente benissimo di più in più a go e tutte ste proposte, ma bon, sappiamo che un contesto di difficile e cioè mica a lasciare cascare, cioè sempre a battesi per la cultura, perché ognuno pensa che forse di qualcosa d'artificiale in più, ma per noi è veramente un centro di ospanamento di a persona.
0: Ai gi a denen su Bastia a loghi assai sfarente per far campare la cultura o centro di l'alboro, e poi parlare anche di Lubino. Per voi è assai importante giustamente che i luoghi di cultura non siano mica concentrati in un centro di città o in un luogo in particolare e che li siano dappertutto.
2: E perché oggi sappiamo che tanto gli stabilimenti culturali non hanno più di girare alla stessa come si può dire, attrattività di betoiente. Dunque, di mantenere qualcosa quantunque in uno spazio pubblico, ognuno va già, ci sono anche grandi città. Dunque, mentre c'ho la conciassi, c'ho la essere coscienti di certi affari che cambiano, e c'ho la fa una proposta che sia adatta alle nuove maniere di campare la cultura, soprattutto che il Covid quantunque ci ha dato una bella maniera.
0: Ci ha messo un corpo ieri. A voi dei Mattia Lacava, ringrazia bia sai di essere stata con noi. No, veramente ringrazia bia perché sappiamo che avete assai a fare per sabato e domenica. Ringrazia bia assai Mattia Lacava, si è dunque consigliera municipale a Meria Iwashtia,
2: aggiunta
0: a cultura. Ringrazia bia assai.
2: Grazie.
3: Buongiorno, sono Camillo Pasquali. Aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al centro culturale dell'Albor, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarà accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze, e poi di via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale dell'Albor.

Come profondo il mare, Lucio, dalla nonta frequenza amore, camighi. È tempo per me di dire a Beggi, scusate, vi prego una serata, vi dico a presto, ci ritroveremo lunedì. Sistema sente a Feli per finire con terre e ritroverete la tua lida da qui a poco.